Belo carda mino mun crisu. Carda belo cardelo bel cardu. Belo salbio, belo salbio. Artemis, Artemiso, la bandira bandu. Espardiglio bel frigul. Burdu, laigo, la cicciu, angelico, mun serfeita. Fugliado, pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e Mario, l'anulento, berunico, pulitnu. E Mario che fly rosbu.